0: Top 40 USA Audio and John Rolfems.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.